0: Organizacija me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
1: Un endroit où l'erreur est
2: bonsoir, nous sommes tous les deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence.
3: Ils sont
2: et nous sommes en France,
3: sous les
2: effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.
4: I futuri non realizzati sono solo
5: realtà
4: del passato.
5: Anche quest'anno non piove. E la paura che
6: di quello che vorrei
5: il paesaggio scomparisca è sempre più evidente.
6: Perché
7: saluti a
6: penso,
7: tutti, ciao, ciao.
6: Lo penso anche ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate e quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia.
8: Das Patriarchat ist noch nicht abgeschafft. Ich will das Matriarchat wieder haben.
9: Das Patriarchat ist noch nicht abgeschafft. Ich will das Matriarchat wieder haben.
10: Das Patriarchat ist noch nicht abgeschafft. Ich will das Matriarchat wieder haben.